0: Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Kasi hey, kasi anaji,
1: anaji.
0: Obi biara,
1: obi biara.
0: Bani biya ye,
1: bani biya ye.
0: Amo nuti,
1: amo nuti.
0: Oyale,
1: oyale.
0: Eshedem,
1: eshedem.
0: Tempo,
1: tempo.
0: Banya bani,
1: banya bani.
0: Ano bi,
1: ano bi.